0: Hello. Hello.
1: Hello.
0: Good afternoon. Can I be Rabano?
1: Good afternoon, madam.
0: Can I be Rabano?
1: Na
0: rin bina sa chak saraga uiraga laiba maliko. Chak saraga tuoga hoy amna